Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 2:52 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: E ricordo quando al mattino non ci alzavamo, nel fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato, non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se a volte vincesse perso, fossi rimasto.

0: trasmissione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3:37.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radiodiffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e 25 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Se tu dici dai si può ricominciare, ma io non ho da offrirti più parole. Se è vero tu mi incanti anche se non mi parli, ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti. Se è vero avevo detto che sarà per sempre, è triste, ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: It's showtime, folks. Are you ready?

And I need you so bad.

Rosa, idea un fratello, ma se vuole togliere anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

ricercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata con

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Sono le 7:55 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone, all'Angelus rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella, per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia, Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per la viabilità cittadina, per lavori in via di Peretola a Firenze, fino al 19 ottobre interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

ho cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E lì ho capito che per te sono uno sconosciuto. Che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 8 e 52 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo, le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Siamo ritornati lunghi.

Ciao a tutti da Stefano Donnini e ben trovati su Radio Diffusione Follonica e la Speaker Slot Machine. Parliamo di musica. Nell'era dello streaming illimitato, dove abbiamo accesso a 100 milioni di brani gratis con un click, le vendite dei dischi in vinile continuano a registrare numeri da record, superando in molti paesi persino le vendite dei compact disc. Perché nell'epoca della massima comodità digitale la gente sceglie un formato ingombrante, dedicato e costoso? La risposta sta nell'esperienza tattile e rituale. Ascoltare un vinile richiede attenzione. Devi tirare fuori il disco dalla copertina, pulirlo, posizionare la puntina e dedicare così 20 minuti di ascolto attento prima di dover girare il disco. È l'antidoto perfetto allo skipping frenetico da playlist dove si cambia canzone dopo 15 secondi. Inoltre, le grandi copertine in cartone sono diventate vere e proprie opere d'arte da collezionare ed esporre in casa. La dimostrazione è che il valore percepito delle cose aumenta quando ci richiedono tempo e cura. Voi rimanete ancora all'ascolto della Radio Diffusione Follonica Web Radio e naturalmente un saluto a tutti voi da Stefano Donnini.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e questa è la Speaker Slot Machine di RDF. Quest'oggi non rimaniamo a terra, prendiamo un aereo e ci sediamo proprio al posto vicino al finestrino. Ma vi siete mai chiesti perché gli aerei di linea non hanno finestrini quadrati o con angoli acuti? Non è una scelta estetica, ma una lezione di fisica pagata a caro prezzo nella storia dell'aviazione. Negli anni 50 nacque il The Havilland Comet, il primo aereo commerciale a reazione della storia. Era bellissimo, velocissimo e volava più in alto di tutti, richiedendo pressurizzazione della cabina. Ma nel giro di pochi mesi due esemplari si disintegrarono improvvisamente in volo senza un motivo apparente. Le indagini svelarono una verità sconvolgente. Il problema era proprio i finestrini, che all'epoca erano quadrati. Quando un aereo sale di quota, la pressione interna della cabina aumenta rispetto all'esterno, facendo dilatare leggermente la fusoliera. In un finestrino quadrato questa tensione non si distribuisce in modo uniforme, ma si concentra quasi interamente sui quattro angoli. Volo dopo volo, la continua pressione sugli angoli creò microscopiche crepe nella struttura in metallo, portando a un'improvvisa e catastrofica decompressione. Da quel momento l'ingegneria aeronautica cambiò per sempre. I finestrini vennero progettati con forme arrotondate ovali, le curve permetterono così alla pressione di distribuirsi in modo omogeneo lungo tutto il perimetro della struttura, eliminando i punti di accumulo dello sforzo. E il piccolo foro che vedete oggi in basso nel vetro a cosa serve? Serve proprio a regolare la pressione tra i vari strati di plessiglass e dell'oblò ed evitare che si appanni. Una piccola forma curva che garantisce la nostra sicurezza a 10.000 metri d'altezza. Ora torniamo a terra. Un saluto a tutti da Stefano Donnini e continuate ad ascoltare Radio Diffusione Follonica Web Radio.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio diffusione folclorica.
2: Sono le 10:33.

Buona mattina da Paolo e buon ascolto su RDF. A proposito, avete scaricato la nostra app ufficiale? No? Allora vi consiglio, anzi vi obbligo a farlo immediatamente. Su Apple Store per coloro che hanno iPhone e su Google Play per Android. Andate sulla casella di ricerca, scrivete Radio Diffusione Follonica e voilà! Il gioco è fatto e così potrete portarci ovunque voi andiate. Oggi in questo siparietto della Speaker Slot Machine parleremo di quell'insetto che riesce sempre a rovinare ogni nostra serata estiva, ovvero la zanzara. Ebbene, lo sapete che l'Islanda ne è totalmente priva? Nonostante ci siano tantissimi laghi e stagni, perfetti per la riproduzione, le zanzare non riescono a sopravvivere a causa dei comuni e repentini cambi di temperatura dell'isola. Il clima islandese si scalda e si congela troppo velocemente, interrompendo così il ciclo biologico dell'insetto prima che possa nascere. E allora per tipi come me e per tutti coloro che sono sempre attaccati da questo maledetto insetto, trasferiamoci in Islanda. Volete mettere la gioia di dormire d'estate con la finestra aperta al zero ronzii nelle orecchie? Che bellezza! Di nuovo ciao da Paolo e appuntamento alla prossima Speakers.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui con la Jingle Slot Machine a parlare di curiosità, ma soprattutto di gossip. Con me a questo turno parleremo di quelle che sono le coppie d'oro dello spettacolo. Cominciamo subito con una grandissima coppia italiana. Loro sono sempre stati così diversi eppure così perfetti. Non erano solo una coppia artistica, peraltro assolutamente simile sulla vita e sul palcoscenico, ma erano veramente un marchio. Oggi li definiremmo un brand. Sto parlando di Sandra e Raimondo, che hanno fatto la storia della televisione. Certamente nello spettacolo nostrano sono stati veramente degli esemplari unici ed hanno avuto un grandissimo vantaggio, quello di essere semplicemente loro stessi. Sandra era milanese e quando conobbe il suo futuro marito aveva già alle spalle una consolidata carriera fatta di radio, di teatro, di rivista, di cinema e di televisione, a fianco dei nomi più grandi dello spettacolo di allora: Mike Bongiorno, Renato Raschel, Corrado, Macario, Delia Scala. Raimondo aveva già all'attivo alcuni film, il teatro di rivista, la gloria televisiva con il suo compare di sempre, Ugo Tognazzi, e per vedere, pensate un po', un 2-3, un programma televisivo degli anni 60, l'Italia letteralmente si fermava. Dagli anni 70 Sandra e Raimondo cominciarono a lavorare stabilmente insieme. E la Rai ha messo su delle trasmissioni pensate esclusivamente su di loro. Tante scuse del 1974 fu un successo letteralmente travolgente, perché il format, semplicissimo, non era altro che la narrazione di una trasmissione vista da dietro le quinte. L'anno successivo fu la volta di nuovo Tante scuse. Nel cast entrarono stabilmente anche Ricchi e Poveri, che fra l'altro contribuirono alla mitica stagione delle sigle televisive. Pensate un po' che nella canzone Coriandoli su di noi, ad ogni puntata Raimondo cercava in tutti i modi di evitare l'abbraccio di Sandra. Ma la sigla che poi sarebbe passata alla storia fu quella di chiusura del programma successivo Noi No, il primo programma a colori della coppia, che si intitolava Ma quanto è forte Tarzan, che avrebbe superato le barriere del tempo. Di lì a poco Sandra inventò anche il mitico personaggio di Sbirulino, che è rimasto un autentico idolo per i bambini di allora. Nel 1982 fecero un passo importantissimo. Sandra e Raimondo lasciano la Rai per approdare a quella che era la Fininvest, realizzando dei programmi, anche questi, che sono passati alla storia. Da Attenti a noi due, ma più importante Casa Vianello, dove tutti ricordiamo ancora la scena finale della sitcom realizzata davanti al lettone, dove Raimondo tiene aperta la pagina di un giornale e Sandra conclude sempre che noia, che barba, che barba, che noia, scalciando le coperte. E nel 91 si trasferiscono da Roma a Milano, dove Raimondo prende parte alla conduzione di Pressing, un programma calcistico fatto con ironia, che veramente nel mondo di oggi ci manca tantissimo. Hanno vissuto tanti anni felici insieme come coppia, insieme come partner dello spettacolo. Hanno regalato veramente delle chicche meravigliose, e le persone le ricordano perché sono sempre stati bravissimi, e loro erano irraggiungibili per simpatia, per la loro eleganza e per la loro simpatia. Se ne sono andati a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, ma sono sempre tutti nei nostri cuori. Era questa la storia di Sandra e Raimondo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista. Progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Speaker Slot Machine.
1: Ciao a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una piccola curiosità, chimica e fisica. Lo sapete che l'acqua calda gela prima di quella fredda? La scoperta è che in determinate condizioni l'acqua calda si trasforma in ghiaccio più rapidamente rispetto all'acqua già fredda. La fisica ci descrive questo fin dai tempi di Aristotele, ma riscopre negli anni 60 è stata riscoperta da questo studente tanzaniano. La razione confuta l'intuito. Il motivo è che i fisici ne discutono ancora, ma le cause principali includono la velocità di evaporazione dell'acqua calda, che riduce la massa da congelare e la dispone dei legami a idrogeno tra le molecole. E detta questa curiosità chimica e fisica, vi lascio in compagnia ancora della buona musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, UILM e USB per oggi, per dire no allo stop degli impianti, e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente. Un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita, che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città, Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 223 tra Valdarno e Incisareggello, 1 km di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, io sono Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Quest'oggi viaggiamo, andiamo a New York a vedere il Toro di Wall Street. Sembra strano, ma una delle attrazioni più visitate della Grande Mela è proprio il Toro di Wall Street, conosciuto come Charging Bull. È una delle sculture più fotografate al mondo e uno dei simboli di New York. Realizzato dall'artista siciliano Arturo Di Modica, pesa oltre 3 tonnellate e fu collocato nel 1989 davanti alla borsa di New York come dono alla città dopo il crollo finanziario del 1987. L'opera rappresenta forza, speranza e capacità di ripresa. In economia il toro simboleggia il cosiddetto bull market, cioè un mercato in crescita e caratterizzato da ottimismo, che si contrappone al mercato orso, che indica al contrario una fase ribassista. Nel tempo il toro è diventato anche un portafortuna. Secondo una tradizione molto popolare, toccarne muso, corna o altre parti porterebbe prosperità e successo economico. Oggi è una delle attrazioni più amate e visitate della Grande Mela. E con questa notizia sul Toro di Wall Street vi lascio con la musica di RDF Web Radio e vi do appuntamento ad un prossimo Speaker Slot Machine con Alberto Serpi. Ciao ciao!

0: Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa curiosa, il furto della Gioconda che creò il mito. Nel 1911 la Mona Lisa era un quadro famoso, ma non il fenomeno mondiale di adesso. A renderla leggendaria fu un furto, ebbene sì. Vincenzo Perugia, un imbianchino italiano che lavorava al Louvre, si nascose un venerdì sera in un armadio del museo. La domenica, a museo chiuso, staccò il quadro, lo avvolse nella giacca e uscì indisturbato in treno. La polizia sospettò persino di Pablo Picasso, pensate. Perugia custodì il quadro per ben 2 anni in una valigia sotto il letto a Parigi, prima di essere scoperto quando cercò di venderlo a un antiquario di Firenze. E dopo questa simpatica curiosità vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica. Alla prossima!
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Salve a tutti, quest'oggi la speaker slot machine ha scelto me, io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa veramente curiosa. Sapete che il romanzo di Agatha Christie che risolse un caso di avvelenamento? Sembra infatti che un'infermiera appassionata di gialli, leggendo Un cavallo per la strega di Agatha Christie, riuscì a capire quale malessere affliggesse un piccolo paziente. Questi manifestava infatti gli stessi sintomi di un personaggio del romanzo, che nella trama era stato avvelenato dal taglio. Si scoprì che nel caso del bambino l'intossicazione era avvenuta a causa di alcuni pesticidi utilizzati vicino alla propria casa. Fu così possibile curarlo. E a questo punto, dopo questa curiosità, vi lascio in compagnia della nostra buona musica, la musica di Radio Diffusione Follonica. A presto!

0: Sono le 11:34 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
2: Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto curiosa sull'uomo che sopravvisse a 7 fulmini, un certo signor Roy Sullivan, un guardiaparco statunitense che detiene il record mondiale per essere stato colpito da 7 fulmini ben 7 volte tra il 1942 e il 1977, sopravvivendo ad ognuno di essi. Durante la sua vita lavorativa nei boschi della Virginia, i fulmini gli bruciarono i capelli per ben 2 volte, gli incendiarono le sopracciglia e gli fecero saltare la cerniera di una scarpa. Sullivan divenne così paranoico da portarsi sempre dietro una tanica d'acqua. La cosa più curiosa? Anche sua moglie venne colpita una volta, mentre lui si trovava proprio accanto a lei per aiutarla a stendere i panni. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica e la sua musica. A presto!
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: E di nuovo Speaker Slot Machine insieme a Gino. Buona mattina. Stamani scegliamo di dedicarci a una località delle nostre vicinanze nella provincia di Grosseto, in Maremma. Parliamo della riserva naturale statale del lago di Burano, proprio situato nei territori di Capalbio, in provincia di Grosseto. Pensate, è la prima oasi del WWF d'Italia. Nata nel 1968 grazie all'intuizione di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia. È stato il primo territorio in assoluto salvaguardato dall'associazione del nostro paese. Prima era una riserva di caccia privata. Pensate che la torretta di avvistamento con vista al Surré, sulla sponda del lago, si erge la torre di Buranaccio, una fortificazione costiera costruita nel XVI secolo ai tempi dello Stato dei Presidi. Si dice che da qui le sentinelle controllassero non solo eventuali pirati, ma anche i movimenti della fauna locale per la caccia reale. Pensate che ci sono degli incontri notturni proprio nell'oasi. Oltre agli uccelli, nella macchia della riserva vive una popolosa comunità di istrici, volpi, daini e perfino la testuggine di Herman. Spesso passeggiando sulle passerelle in legno della duna è facilissimo scorgere le orme dell'istrice proprio incise sulla sabbia. È tutto per questo incontro. Vi auguro di trascorrere una felicissima giornata con la musica più bella, la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio.

Altro giro, altra corsa. Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. Io sono Alberto Serpi e vi auguro la buona giornata. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'annoiarsi. Oggi abbiamo paura della noia. Appena si crea un momento di vuoto, lo riempiamo con email, social, messaggio e lavoro. Eppure gli esperti spiegano che annoiarsi ogni tanto fa proprio bene. Proprio nei momenti di pausa, il cervello attiva processi legati alla creatività, all'immaginazione e alle nuove idee. È quello che succede, ad esempio, durante una passeggiata o mentre aspettiamo un treno senza guardare il telefonino. Attenzione però, esiste anche una noia negativa, quella causata da lavori troppo ripetitivi e privi di stimoli, che può portare a stress e insoddisfazione. La vera sfida è trovare un equilibrio, concedersi piccole pause, staccare dagli schermi e lasciare spazio ai pensieri, perché a volte fermarsi qualche minuto non è perdere tempo, ma è recuperare energia, lucidità e soprattutto immaginazione. È tutto, vi lascio la nostra musica e vi do appuntamento ad un'altra edizione con la Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra, è ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Incisa Reggello. 1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta e rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 12 e 26 minuti.
1: Benvenuto un weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

l'ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti, a dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La Premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere e batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che, dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà, è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano un chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica.
4: Ora esatta.
5: Sono le 13.
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi al

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della panca, c'erano uno o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Iacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Burford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Incisa Reggello e code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Meraviglio di come sai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale, nuda tra le maschere di carnevale, luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ho ragione.

come quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 14:55 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima, sempre in direzione Bologna, a causa di materiali dispersi, il traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo appuntamento, la nuova stagione, diciamo così, di Follonica On Air. Questo pomeriggio siamo tornati con le associazioni, che Follonica offre, e affrontiamo un tema che questo oggi ci tocca tutti da vicino. Innanzitutto grazie dell'ascolto, la voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e alla regia anche Michele Nannini, che è qui insieme a noi. E come diciamo, questo pomeriggio abbiamo in studio l'Associazione Volontari Italiana del Sangue, quindi l'AVIS, che tutti conosciamo, e abbiamo appunto qui con noi, che appunto ringraziamo, il presidente Antonio Nozzoli per aver accettato la nostra richiesta, anzi il nostro invito per essere qua per parlare dell'AVIS. Quindi Antonio, ci possiamo dare del tu, credo, ci conosciamo, insomma.
4: Certamente, sì.
3: Iniziamo immediatamente, se vuoi fare un piccolo saluto, e poi iniziamo immediatamente con le domande che andremo così a spulciare mano a mano che andiamo avanti.
4: Certo che sì. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori, un grazie a voi per questa opportunità importante che ci date, e lo dico subito, così non corro il rischio di dimenticarmene, un grazie a tutte le donatrici e a tutti i donatori di Follonica che ci hanno permesso di raggiungere i numeri che poi dopo vedremo.
3: Quindi iniziamo, come ha detto, con una panoramica appunto locale. Follonica ha sempre dimostrato un grande cuore, ma sappiamo che il fabbisogno di sangue non va mai in vacanza, quindi qual è l'attuale stato di salute della sezione AVIS di Follonica e quanti donatori attivi contate, e come sta rispondendo la cittadinanza in questo periodo dell'anno?
4: Molto bene, hai parlato di periodo, ma in realtà, diciamo, per fortuna è un periodo ininterrotto, nel senso che è costante la risposta dei donatori. È costante, i donatori ci sono, i donatori rispondono, e quindi diciamo non abbiamo dei cali preoccupanti, diciamo così. I donatori ad oggi assommano a 1073 donatori per un totale di 2116 donazioni di sangue e plasma. Vorrei sottolineare l'importanza della donazione del plasma, perché non è una donazione di serie B, ma è una donazione che ha la stessa valenza e la stessa importanza della donazione del sangue.
3: Ok, sì, questi sono i numeri appunto della sezione di Follonica, che ricordiamo è dedicata a Luigi Bertocci, uno dei primi, come dicevamo prima, dei primi presidenti che ha fondato insieme a altre persone la sezione di Follonica ormai circa 61 anni fa circa, e quindi è una sezione molto, molto importante del territorio, perché come dicevamo proprio prima fuori diretta, è una sezione che conta, come hai detto te, appunto tanti volontari, e comunque copre un bel fabbisogno del fabbisogno del sangue della nostra provincia, credo, no? come avevamo detto.
4: Sì, va fatto un discorso più generale, se mi permettete. Il discorso più generale è che il sangue e il plasma mancano a livello nazionale. Diciamo che soprattutto per il plasma siamo lontani dall'autosufficienza nazionale, e anche con il sangue insomma non siamo messi proprio bene, per cui è importantissimo trovare sempre nuovi donatori, e tutte le occasioni sono buone per poter fare un appello alla donazione come questa di questa sera.
3: Infatti è una delle sfide più grandi per le associazioni in generale di volontariato oggi, è coinvolgere anche i giovani. Come si avvicinano i ragazzi di Follonica, perché noi stiamo parlando proprio della nostra città e anche dintorni, alla donazione? Ci sono delle resistenze particolari da parte dei ventenni o trentenni o anche qualcuno un po' più avanzato di età, e come fate per dialogare con loro?
4: Dunque, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, in realtà i giovani non sono così insensibili se vengono stimolati nel modo giusto e se ti approcci appunto nel modo giusto a loro, lì le rendi partecipi di questi aspetti. Come facciamo? Intanto sistematicamente siamo presenti nelle scuole superiori e inferiori, ma direi molto inferiori, perché abbiamo anche negli anni passati, e probabilmente lo riproporremo, abbiamo anche dato per esempio circa 600 panettoni ai bambini delle scuole materne. Ovviamente insieme al panettone c'era poi una lettera che invitava i genitori a diventare donatori. La risposta dei giovani diciamo la possiamo sintetizzare in questo modo: noi quest'anno abbiamo avuto 127 nuovi donatori, di questi 127 6 maschi e 13 donne sono nella fascia di età 18-25 e 16 maschi 22 maschi e 28 donne sono nella fascia invece 25-35, quindi capite che sono abbastanza, e avete anche capito che le donne prevalgono rispetto ai maschi. In realtà nella sezione attualmente i donatori attivi abbiamo più maschi che femmine, ma nei nuovi donatori abbiamo più femmine che maschi.
3: Ecco, questa è una tendenza un po' così, un po' delle persone proprio che sono nuove all'associazione. Dunque, continuiamo ancora con la musica, poi ci fermeremo con un piccolo brano musicale per dare poi sì spazio di riorganizzare anche tutte le domande. Comunque, come si diceva la prima volta, diciamo, parliamo della prima volta, la paura del lago, perché molte persone, le sento anch'io a volte, mi dicono: non vado perché ho paura del lago, o per i mancamenti, o perché pensano di non essere idonee a causa dello stile di vita che tengono, perché ci sono anche queste cose qua. Vogliamo spiegare a chi ci ascolta quanto dura realmente la donazione, come funziona la procedura al centro trasfusionale e perché è assolutamente sicura questa cosa, insomma.
4: Sì, allora parto dall'ultimo punto: la sicurezza è assolutamente totale, perché ovviamente si lavora in un ambiente, diciamo, adeguato, con tutti i presidi che sono ovviamente sterili, quindi la sicurezza da questo punto di vista è totale. Per quanto riguarda la paura del lago, è una paura che un po' tutti abbiamo, io per primo quando ho iniziato a donare.
3: Tutti, insomma, anche in realtà, perché il lago è abbastanza, insomma, un po' più grosso.
4: Sì, è un po' più grosso, però vi racconto questo aneddoto. Io naturalmente, appena mio figlio ha avuto 18 anni, l'ho invitato a diventare donatore. E lui mi diceva, ma io ho paura del lago. Poi alla fine, una mattina, io l'ho lasciato stare, una mattina dopo un po' di tempo si è svegliato e mi ha detto, senti, andrei a fare la donazione. Quindi l'ho accompagnato, abbiamo fatto la donazione insieme. Quando siamo usciti, mi ha guardato e mi ha detto, tutto qui?
3: Preciso, l'aneddoto ha dato proprio il senso, ecco, della cosa.
4: Insomma. Poi, come stavi dicendo, 10 minuti. In realtà 10 minuti è il tempo per una donazione di sangue, perché quella di plasma dura un pochino di più, ma questi 10 minuti sono 10 minuti di un'importanza che non si può descrivere, perché quei 10 minuti salvano una vita. E non è un modo di dire. L'altro giorno eravamo presenti ad una manifestazione qui a Follonica, ho incontrato una ragazza, l'ho avvicinata per dirle se voleva diventare donatrice, lei mi ha risposto, io non posso donare perché ho problemi di salute, ma le donazioni, anzi le trasfusioni che io ho ricevuto a Grosseto mi hanno salvato la vita. Quindi
3: questa è, credo, la testimonianza più lampante di questa cosa che parliamo, insomma.
4: E aggiungo anche che questa ragazza si è resa disponibile, e questa è una bellissima cosa, a venire a fare una testimonianza diretta quando andremo nelle scuole.
3: Importantissimo, come, perché abbiamo così, hanno, i ragazzi hanno anche così la possibilità di capire formalmente quello che veramente la donazione può fare, può salvare le persone, può, insomma,
4: salva la vita. E poi aggiungo una cosa, se me lo permetti.
3: Certo.
4: Credo che non tutti lo sappiano, ma quando Pegaso vola ha sempre a bordo due sacche di sangue

0: E poi ci fermiamo. Sì, un'altra domanda e poi ci fermiamo con la musica. Chiariamo un altro punto fondamentale. Chi è il candidato ideale? Quali sono i requisiti di base? Abbiamo già parlato un po' di età, ma comunque età, peso, stato di salute per poter diventare un donatore AVIS. E per chi ad esempio ha fatto da poco un tatuaggio o prende farmaci stagionali, ci sono delle preclusioni assolute?
1: Allora, le condizioni base per poter donare sono di avere compiuto 18 anni di età e di avere un peso superiore a 50 kg e ovviamente di avere uno stato di salute, un buono stato di salute. Non ci sono preclusioni, diciamo, definitive per chi per esempio fa tatuaggio, per chi fa piccoli interventi chirurgici, eccetera. Ci sono dei periodi di sospensione che variano, diciamo, da caso a caso, da situazione a situazione. Si diventa donatori come? Si diventa donatori avvicinandosi alla sezione AVIS, diamo un appuntamento, diciamo generalmente intorno alle 11-11.30 di un giorno X, in quel giorno lì il candidato donatore viene in sede, viene fatto il prelievo del sangue e viene fatta la visita medica. Dopodiché, se risulta idoneo, viene inserito nei nostri archivi e viene poi gestito dalla sezione, cioè viene chiamato di volta in volta dalla sezione. La chiamata è per appuntamento, quindi non ci sono tempi di attesa. Quando il donatore arriva al centro trasfusionale potrà aspettare 5-10 minuti, ma l'orario, diciamo, in genere è rispettato.
0: Bene, allora ci fermiamo solo per qualche minuto di musica, restate naturalmente connessi e ascoltando Radiodiffusione Follonica, perché tra poco torneremo a parlare di come si diventa donatori e sfateremo qualche mito. Quindi musica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Eccoci tornati in diretta su Radio Diffusione Follonica, Stefano Donnini ai microfoni per Follonica On Air. Abbiamo così inaugurato quest'oggi la seconda stagione, diciamo così, del nostro programma, che insieme a Michele Nannini curiamo, che è qui accanto a me, che cura la regia. Grazie Michele di essere qui con noi, anche a te. E quest'oggi qui insieme a noi siamo in compagnia del presidente Antonio Nozzoli dell'Avis della sezione di Follonica. Quindi presidente, riprendiamo ancora il nostro discorso scendendo un po' più nel particolare. Abbiamo parlato sia la prima volta la paura del lago, insomma tutto quello che può essere un po' pauroso per quanto riguarda il donatore. Poi abbiamo parlato chi può donare, i requisiti. Poi parliamo anche del fatto, quando il donatore è proprio lì che sta facendo la donazione, cosa succede, insomma, c'è il dottore, c'è l'infermiera, insomma un po' spiega un po' quello che può succedere mentre la donazione è in atto.
2: Dunque, appena il donatore arriva, gli viene sottoposto un questionario nel quale questionario lui risponde a una serie di domande che poi, insieme all'anamnesi e alla visita che fa la dottoressa o insomma il medico, servono a dare, diciamo così, il via libera alla donazione. A quel punto viene accolto in sala prelievi dalle loro, perché sono dell'ASL, meravigliose infermiere. Io dico nostre perché in realtà sono con noi da tanto tempo e diciamo c'è un lavoro di sinergia. Quindi viene accolto e inizia la sua donazione. Quindi viene fatto il prelievo e, oltre al prelievo del sangue che va nella sacca per la donazione stessa, viene fatto anche un prelievo che è più importante ancora, o perlomeno è altrettanto importante, che è quello con il quale vengono poi fatte le analisi del donatore. Quindi questo per sottolineare che il donatore, ogni volta che dona, ha un pacchetto di analisi che permettono di monitorare il suo stato di salute. Aggiungo anche che, per fortuna di alcuni donatori, diciamo così tra virgolette, questo ha permesso loro di andare a intercettare problemi che erano latenti e che in questo modo invece hanno potuto essere messi in evidenza e hanno potuto affrontarli. E questo è un aspetto molto importante.
1: Ecco, sì, infatti anch'io sono donatore, quindi ho tutto il controllo che viene fatto, come hai detto tu, appunto ci sono tutte le analisi del sangue e poi naturalmente la cura degli infermieri, che sono eccezionali, e del medico, che è sempre lì presente per qualsiasi cosa, a volte la macchina che suona o quello che non va bene. Insomma, sono veramente veramente eccezionali e ringraziamo anche noi di quello che fanno. Bene, i prossimi appuntamenti, parliamo degli appuntamenti di Follonica, quindi andiamo un po' verso diciamo la conclusione di questo appuntamento di quest'oggi. L'Avis non è, come si è detto, non solo privilevi, ma è anche una presenza sul territorio, gli eventi sportivi, le feste, le sensibilizzazioni. Quali sono i prossimi appuntamenti o le iniziative che avete in cantiere a Follonica nei prossimi mesi?
2: Assolutamente.
1: Possiamo più conoscervi ma approfonditamente.
2: Assolutamente corretto, diciamo, noi abbiamo già ovviamente nel corso di quest'anno partecipato a una serie di eventi. Vorrei sottolineare che abbiamo da quest'anno una collaborazione molto stretta con l'Associazione Carnevale, quindi già questo ci ha permesso di essere presenti nelle varie manifestazioni, non solo durante il Carnevale inteso come la sfilata, ma anche nei rioni, dove hanno realizzato una serie di eventi alle quali noi siamo stati presenti e abbiamo potuto fare i nostri appelli alla donazione. Siamo stati nelle scuole e torneremo nelle scuole, quindi adesso diciamo è il momento in cui si va nelle scuole per pianificare gli interventi, quindi andremo appunto come sempre nelle scuole. Abbiamo lanciato un'idea all'istituto superiore che vorremmo portare avanti, che è quella di far realizzare ai ragazzi degli elaborati, possibilmente video, sulla donazione del sangue. Quindi anziché andare lì a raccontare la donazione, cercare di fargliela, come dire, vivere. E quindi poi saremo sicuramente presenti durante le feste di Natale, come lo siamo stati, saremo sempre presenti, ormai da anni lo siamo, con diverse realtà sportive nei vari eventi che loro organizzeranno, e vorremmo organizzare anche nella primavera del 2026 la quarta edizione della passeggiata della salute. È una passeggiata semplice, aperta a tutti, che però ci permette di venire in contatto con le persone, ovviamente di fare proseliti, e quindi questo è il nostro obiettivo, cioè esserci, far parte del tessuto cittadino il più possibile e appunto cercare di sensibilizzare le persone e farli diventare donatori. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa, che da quest'anno abbiamo, diciamo così, avuto da parte dell'amministrazione comunale la disponibilità a inviare una lettera ai diciottenni in maniera sistematica, quindi abbiamo, diciamo così, sollecitati in questa direzione, abbiamo trovato la risposta, e non poteva essere altrimenti, una risposta favorevole, e quindi c'è anche questa cosa che adesso è partita e che speriamo ci dia qualche risultato.
1: Sì, sono sicurissimo, perché tanti, come hai detto prima, i diciottenni insomma stanno rispondendo bene, quindi si spera che oltre alla sensibilizzazione che fate, naturalmente proprio diretta, ci sia anche questa lettera che inviate, possa invogliare ancora dall'amministrazione comunale, sì, dall'amministrazione comunale appunto, che possa invogliare ancora a diventare volontari dell'Avis. Michele.
3: Sì, visto che abbiamo ancora qualche minuto, rispetto al resto del panorama provinciale, rimaniamo al provinciale, la dimensione di Follonica come sezione di Avis, come è una delle più attive sicuramente da un paio di anni, come ha ricordato il Presidente, la presenza anche a fianco ad altre associazioni ha aumentato in maniera esponenziale la visibilità dell'Avis. Io faccio parte di un rione e del Carnevale, quindi la collaborazione è stretta anche proprio, come diceva il Presidente, negli eventi di rioni. Quanto questo ha aiutato a livello proprio provinciale? Come si pone la sezione di Follonica a livello grossetano?
2: La sezione di Follonica si pone, diciamo, subito dopo la sezione di Grosseto, al livello di numeri di donazioni. Ovviamente a livello di numeri di donatori siamo distanti, siamo più piccoli, però a livello di donazioni, che poi è quello che alla fine conta, siamo, diciamo, dietro al Grosseto. Quindi siamo una realtà, mi permetto di dirlo, importante nella provincia.
1: Bene, quindi una bella cosa per Follonica, insomma, per l'associazione. Come abbiamo detto, le iniziative sono state tante, quelle che appunto hai citato prima, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare, a andare a fare anche questa bella passeggiata che sicuramente farete più avanti, perché insomma è una cosa bellissima diventare volontari anche per donare, come ha detto il Presidente prima, per dare la possibilità di salvare delle persone donando, facendo solo un'opera di 10 minuti, quindi è veramente pochissimo il tempo da dedicare a volte. Quindi per chi ci ha ascoltato oggi, una persona dice: ok, voglio prenotare la mia prima donazione, quali sono i passi da fare? Cioè, dove vi trovano, dove siete fisicamente a Follonica e quali sono i vostri contatti social, telefonici, insomma, così almeno diamo uno spunto a tutti i nostri ascoltatori dove poter recare e trovarvi, insomma.
2: Sì, la nostra sede è presso il centro sociosanitario nella struttura vecchia, e diciamo ci potete trovare su Facebook e ci potete ovviamente trovare su internet, e lì ci sono i nostri riferimenti, che sono la mail follonica.comunale@avis.it e i nostri numeri di telefono sia fisso 0566 59 623 che cellulare 333 292 4648. Venite a trovarci perché vi aspettiamo.
1: Quindi mi raccomando, questi sono i dati che per contattare direttamente la sezione Avis Luigi Bertocci qui di Follonica, come ha detto il Presidente, al centro sociosanitario le trovate, quindi mi raccomando, andate a fare la donazione, diventate volontari, perché veramente c'è sempre bisogno di sangue, e ricordiamo, come si è detto, di ricordare di donare il sangue e vita, perché aspetta un attimo Michele.
3: Sì, no, l'ultima cosa, ne parlavamo fuori onda, una curiosità: il centro trasfusionale di Follonica quest'anno è tutto nuovo, diciamo così, sì, perché è stata una delle strutture all'interno della casa di comunità, la prima forse a partire, quindi c'è anche un'accoglienza ai volontari, a comunque chi gravita attorno al centro, ancora più importante, ancora più accurata rispetto a un paio di anni fa.
2: Allora, diciamo, a livello di accoglienza in senso lato direi che nulla è cambiato, nel senso che i donatori sono sempre stati accolti, diciamo, col tappeto rosso, passatemi il termine.
1: Questo lo confermo.
2: Chiaramente la struttura è nuova e più funzionale rispetto a quella che c'era prima, da un punto di vista proprio logistico, da un punto di vista, diciamo, del flusso dei donatori. E poi è bella perché è stato fatto tutto nuovo, ci sono le poltrone nuove, tutte colorate, anche l'occhio vuole la sua parte. Chiudo ricordando una cosa che ho dimenticato prima: il donatore post donazione ha diritto ad una colazione, quindi gli viene consegnato un buono che può, diciamo così, utilizzare presso due bar di Follonica. È un piccolo, diciamo, ristoro subito dopo la donazione.
1: Sì, infatti sì, poi naturalmente quando il donatore ha finito può andare lì, bere il caffè, bere il succhino di frutta, insomma queste sono piccole accortezze che appunto, come diceva Michele, fanno l'accoglienza della... sì, vuoi puoi dire qualcos'altro?
2: Sì, sì. Sì, una cosa che nel parlare è sfuggita, ma questo non tutti lo sanno, ma il donatore una volta effettuata la donazione ha diritto a un giorno di riposo. E questo, anche questo va detto, insomma, perché è comunque un'accortezza nei confronti del donatore stesso.
1: Bene, quindi come si è detto, ricordiamo che, come ho detto prima, donare il sangue è donare vita, perché è un atto di pura solidarietà che richiede pochissimo del nostro tempo, come abbiamo detto circa 10 minuti, per chi fa il plasma ci vuole un po' di più, ma comunque sotto l'ora, quindi va benissimo. E, credo che abbiamo un po' esaurito tutta, insomma, la cosa, le domande. Ringrazio di cuore Antonio Nozzo, il presidente della sezione Avis di Follonica, per essere stato con noi e aver accolto così il nostro invito e per l'incredibile lavoro che tutti i volontari svolgono sul nostro territorio. Quindi ti ringraziamo Antonio di essere stato qui con noi e sì sì, puoi fare
2: niente,
1: saluti.
2: Voglio di nuovo ringraziare voi, perché chiaramente questa è una cassa di risonanza importante che ci permette di fare questa azione di sensibilizzazione che per noi è fondamentale. Certo. E di nuovo un grazie a tutti i donatori, un grazie a tutto il personale del centro trasfusionale, perché col lavoro di tutti si raggiungono poi i risultati che abbiamo detto.
1: Sì, una cosa che dico proprio in finale, noi siamo qua, qualsiasi cosa avete da dirci basta, insomma, chiamarci, noi siamo disponibilissimi a dare così a voi la parola per qualsiasi iniziativa oppure per sensibilizzare ancora questa cosa della donazione del sangue. Quindi grazie ancora Antonio di essere stato qui con noi, è tutto, vi lascio la programmazione di Radio Diffusione Follonica, grazie a Michele per la parte diciamo tecnica e anche qualche domanda, giustamente.
3: E qualche incertezza all'inizio del programma, ma
1: quello succede.
2: Vabbè,
1: succede
2: ora anche... mi verrebbe da fargli una domanda a lui.
1: Ecco.
2: Ma il donatore?
1: Ecco, don Michele.
3: Me la valuto.
1: Io sì, da qualche anno ormai, qualche anno che faccio donazioni, quindi Michele mi raccomando, le informazioni le hai avute, quindi non puoi fare niente. Bene, grazie ancora al presidente dell'Avis di Follonica, grazie ai nostri ascoltatori e naturalmente la programmazione di Radio Diffusione Follonica continua con la musica di Radio Diffusione Follonica. Ciao a tutti e buona serata.
2: Grazie.
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, a causa di un incidente avvenuto nel ramo di Livorno tra Lavoria e Vicarello, il traffico è bloccato. Ci sono inoltre code tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria. Fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Benvenuti da Carla al nostro appuntamento fisso con le note e le storie del nostro paese. Siamo partiti subito forte con un pezzo nato da un'esigenza di libertà totale da parte di Pooh. Robby Facchinetti lo compose non appena apprese la notizia dello scioglimento definitivo dei Beatles. Era il loro modo di urlare al mondo che le band possono dividersi, ma la musica non si fermerà mai. Cambiamo marcia per la novità che segna il ritorno di Marco Mengoni. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico che rilascerà entro la fine dell'anno. Questo si chiama Giornate Perse.
1: Le novità della settimana.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai,

0: Ci sono canzoni che segnano un'epoca ed altre che continuano a viverla, come Nietzsche che dice di Zucchero, un ironico testo che si riferisce direttamente ad un famoso filosofo tedesco con cui gioca sulla pronuncia italiana errata del cognome complicatissimo. Zucchero storpia il titolo dell'opera più nota del filosofo facendolo diventare Perché così parlò Kama Sutra, ribaltando la speculazione filosofica in puro piacere fisico. Questo riassume il senso del brano di fronte alle risposte esistenziali troppo complesse perché l'uomo comune spesso non capisce o preferisce non capire.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

le emozioni più belle. La tua, la mia, la vostra radio.

Latin Lover, Cesare Cremonini, estratto dal suo album di debutto da solista, incentrato sullo smantellamento del mito del seduttore sfacciato, con la particolarità di essere nato proprio per esorcizzare l'etichetta da playboy che i media gli avevano cucito addosso dopo lo scioglimento di Luna Pop. Ancora novità a cambio di stagione e quindi nuova uscita per Baby K, che ritrova dopo 15 anni dalla loro prima collaborazione GUE. Questo si chiama Amore Dilemma.

L'estate finisce, gli impegni tornano e riprendere la routine può diventare una piccola impresa. Orietta Berti descrive tutto questo nel nuovo singolo che si chiama Maledetto Settembre, che la vede al fianco di Nina Zilli e Danti. Ora stiamo per entrare nell'atmosfera sofisticata di una vera perla ma poco commerciale, firmata da Fabio Concato. Se vi aspettate la classica ballata acustica malinconica, siete fuori strada. Questo pezzo porta dritti al centro di una pista da ballo dove il jazz incontra il pop d'autore.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana. Il prossimo che arriva rappresenta una scommessa discografica precisa di Alan Sorrenti, quella di rinfrescare il suo stile dance. Per quasi 20 anni questa produzione ha rappresentato l'ultimo capitolo in studio della sua carriera. Sorrenti infatti scelse di allontanarsi dai riflettori subito dopo la promozione del progetto per dedicarsi alla famiglia, interrompendo il lungo silenzio discografico solo nel 2022. Si chiama Paradiso Beach, ad accompagnarlo la voce bellissima e femminile di Jenny B.

0: voltiamo pagina con un artista che fa dell'ironia il suo marchio di fabbrica, Max Gazzè con Il Farmacista, presentato al Sanremo del 2021. Dietro questo ritmo incalzante si nasconde una satira tagliente verso chi pensa di avere sempre la ricetta pronta o la verità in tasca per ogni problema del mondo. E a proposito di ricette, Gazzè non ha scelto i nomi dei medicinali a caso del testo, ma è un reale appassionato ed esperto di fitoterapia.
1: Sì!

Facciamo un salto nei primi anni 2000 con un tormentone di quelli che è impossibile non canticchiare. I Sugar Free nel 2004 hanno conquistato la vetta delle classifiche con Kleptomania, con un testo molto particolare che usa la metafora del furto compulsivo per descrivere un'ossessione amorosa, un desiderio così forte da diventare quasi incontrollabile.

0: L'avrete canticchiata sicuramente tutti insieme a me, perché siamo entrati direttamente dentro il panorama delle grandi intuizioni dove Dove sei De Caigo, gruppo musicale funk italiano fondato nella seconda metà degli anni 90. Questa produzione rappresenta un'operazione molto intelligente per italianizzare grandi pezzi della musica straniera, prendendo un pilastro mondiale come Lovely Day e cucendogli addosso il testo nella nostra lingua. Ancora anni 90, dove Francesco De Gregori firma un brano che è un vero e proprio viaggio on the road. Dimentica il cantautore filosofo che parla per enigmi, perché in Viaggi e Miraggi c'è la storia di chi si mette in viaggio senza una meta precisa, di chi scambia un'illusione per la volta della vita e poi si ritrova con le tasche vuote ma gli occhi pieni di qualcosa da raccontare. De Gregori prende i tuoi errori, i tuoi sogni andati a male, ci mette su due accordi micidiali e fa venire voglia di cantarli a squarciagola, come se fossero la tua più grande vittoria.
1: 1992.
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

Nel 2003 Michele Zarrillo prende un classico di Miguel Bosé, lo trasforma in un pop veramente di classe. Dimentica il pianoforte, le canzoni sanremesi, strappalacrime, per dare risalto a chitarre elettriche che spingono forte, senza lasciare spazio alla solita lagna di chi si dispera sul divano. Zarrillo mette da parte la melodia da camera e tira fuori una grinta vocale straordinaria, capace di convertire la nostalgia pura in adrenalina. Se tu non

0: dare notorietà al brano in arrivo, scritto da Mogol e Paolo Limiti, fu Mina, il cui primo commento incredibilmente fu: non c'è stato un motivo che mi sia rimasto nelle orecchie, riferito ai brani del Festival di Sanremo di quell'anno, compreso La voce del silenzio, e non c'è stata una frase che mi abbia colpito in modo particolare. Insomma, di quell'edizione ebbe da dire un po' su tutto e su tutti, ma dopo poche settimane evidentemente Mina cambiò idea, visto che nel mese di aprile incise un disco dal vivo alla Bussola di Viareggio e interpretò sia Deborah che La voce del silenzio. Il suo commento fu: i brani li ho voluti io personalmente e ne sono felicissima. Ho lasciato la mia vecchia casa discografica proprio per essere libera di scegliere le canzoni che preferisco.
1: 1968.

alziamo il volume per l'ultimo brano in programmazione per oggi. Arriva dal 2022, risultato di un lungo isolamento in studio di Raff durato 2 anni. Si chiama Cherie. Io vi ringrazio per aver diviso con me questi minuti di grande musica e vi lascio con i saluti più affettuosi da parte mia. Un arrivederci a prestissimo da Carla. Ciao.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì, a causa di un incidente avvenuto nel ramo di Livorno tra Lavoria e Vicarello, il traffico è bloccato. Ci sono inoltre code tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria. Fare attenzione per personale su strada segnalato per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giusto, giusto il tempo di preparazione e adesso siamo veramente in live, in diretta. Buon pomeriggio e buon inizio di settimana. Lunedì 12 ottobre 2026, la banda, la ciurma del pomeriggio in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ed è tradizione questo pomeriggio e come gli altri che dobbiamo dare spazio, la voce a voi, numerosissimi sempre al di là della radio. Si inaugura un nuovo pomeriggio talk nelle due prossime due ore, sino alle ore 19 in mia compagnia. Le linee aperte al 328 086 9040 ed è un inizio di settimana e quindi noi ancora una volta ci facciamo i fatti vostri. Benvenuti in diretta alla radio che dà voce alle vostre storie. Avremo tante notizie, spettegolezzi, musica e tutto il resto in questo pomeriggio, intervallato ovviamente dai vostri commenti e dai vostri messaggi sulla nostra linea WhatsApp, perché vi stiamo chiedendo di raccontarci questo pomeriggio o i progetti futuri di questa nuova settimana che è iniziata ben da 17 ore e 4 minuti. Beh, insomma, ormai possiamo dire che il weekend è un ricordo. Stamattina la sveglia è suonata ed è iniziata una nuova settimana, insomma, no? Spero che sia per voi una settimana piacevole. C'è chi è partito con la carica giusta, chi vorrebbe come me magari ritornare a riposarsi magari sotto le coperte di nuovo, o chi si trova già in mezzo ai casini, agli imprevisti, a tutto quello che comporta la vita umana. Beh, raccontatecelo in questo pomeriggio, in questo nostro incontro pomeriggio talk qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio e la mia compagnia. Linee aperte, ripeto il nostro numero 328 086 9040. Che cosa state facendo in questo pomeriggio e quali sono i progetti futuri di questa nuova settimana che sta iniziando? Subito un successo dal passato, 1980. The Bad Girls, la ricordate? Era Donna Summer.

Beh, ormai le dritte per ascoltare radiodiffusione follonica sono ovvie, lo sapete tutti quanti a memoria. Il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it, nella home page, nella prima pagina, il player rosso da pigiare per ascoltare la musica e la nostra voce in diretta. Le notizie degli speaker, le nostre classifiche, previsioni meteo, le notizie della regione toscana, l'oroscopo e tutt'altro nel nostro sito ufficiale. La nostra app da scaricare gratuitamente da Apple Store e Google Play per avere sempre radiodiffusione follonica a portata di mano. I social, mettete un like, a noi ci fa molto piacere, ci ringrazia dal nostro lavoro e dalla vostra fiducia. Facebook, Instagram e TikTok, ok? Adesso arriva Bruno Mars, questa è la sua ultima canzone e si intitola All My Soul.

I nostri ascoltatori numerosissimi stanno mandando messaggi al 328-086-9040. Le leggeremo in diretta in questo pomeriggio che si protrarrà sino alle ore 19. Stiamo chiedendo a voi, al di là della radio, di raccontarci i progetti futuri di questa nuova settimana che è iniziata oggi, lunedì 12 ottobre 2026, o quello che vi sta succedendo, è accaduto in questo lunedì. Iniziamo subito con un carissimo amico e salutiamo gli amici della Liguria, numerosissimi all'ascolto, in particolar modo dalla città di La Spezia. Il messaggio arriva da Marco e c'è una micro storia veloce. Per lui questo classico lunedì, mannaggia la miseria, è proprio no. Lui ci scrive, pensate che stamattina un po' rimbambito, ma succede così, no? A tutti quanti noi quando ci svegliamo alle prime luci del mattino, siamo un po' rimba. Lui ha messo, pensate, il macinato del caffè nella tazza del latte e il latte nella moka. Il risultato, colazione rimandata, una giornata, mannaggia la miseria, proprio andata male, male, male, male. Ciao carissimo Marco dalla Spezia, continuate a segnalarci i vostri progetti della settimana o quello che vi sta accadendo in questo momento. Ripeto nuovamente il numero 328-086-9040, questo è il nostro tradizionale pomeriggio talk.

22 minuti trascorsi dopo le ore 17. Prenotate anche la canzone dei ricordi più belli, è quella che vi fa battere forte il cuore, al 328-086-9040, e la metteremo tra breve in onda per voi. Adesso la nuova di Anatra.

Bello la radio che dà voce alle vostre storie. E la vostra settimana com'è cominciata? Diteci la vostra e raccontatevi al 328-086-9040 nel nostro pomeriggio talk. Adesso dal passato, un disco interpretato da Alcazar era Crying at the Disco.

direction of the groove.

E in attesa di leggere i vari messaggi che stanno arrivando in redazione nel nostro pomeriggio talk, è un pomeriggio dedicato anche alle informazioni, alle news, a tutto quello che gira intorno nel mondo della musica, dello spettacolo e non solo. Vorrei parlarvi di Elio delle Storie Tese. Vi ricordo che Elio sta diventando regista e sta per raccontare, pensate, l'autismo. Si intitola La Crepa ed è il primo film da regista di Elio. Definita una commedia acida, racconta la quotidianità delle famiglie con figli autistici. Nel cast, oltre a Elio, ci saranno Geppi Cucciari, Pietro Sermonti, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi e molti ragazzi che collaborano con i locali di Pizza Out che favoriscono l'inclusione dei giovani autistici. Allora, siamo in attesa prossimamente di vedere ovviamente nelle sale cinematografiche questo film. Sarà sicuramente un capolavoro e un successo per Elio, che diventa regista nel suo primo film dal titolo La Crepa.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

disco, i ricordi dal passato e la memoria lavora. Questo disco che sta per arrivare è stato scelto da Sabrina dalla frazione di Rio Torto in provincia di Livorno. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli. La

1981 per Sammy Barbeau era Aria di casa mia. Nella canzone dei ricordi più belli, i dischi che vi portano indietro nella memoria vi fanno ricordare i momenti di vita vissuta, i più belli, ok? Questo disco è stato scelto e segnalato da Sabrina dalla frazione di Rio Torto in provincia di Livorno. Fatelo anche voi al 328-086-9040, la metteremo in onda ovviamente durante i nostri incontri in diretta.

La community al 328-086-9040 si fa viva nel pomeriggio su Radio Diffusione Follonica, il tradizionale pomeriggio talk. L'argomento di questo pomeriggio, lunedì 12 ottobre 2026, ci state segnalando i progetti di questa settimana, l'inizio di questa settimana, e magari ci state raccontando quello che avete fatto, quello che state facendo proprio oggi, warra warra. I progetti della settimana, arriva un messaggio simpatico da Giulia da Cecina, dalla provincia di Livorno. Dice: dopo 3 anni di stop, stasera ho la prima lezione del corso di teatro. Mi sono promessa che quest'autunno avrei dedicato del tempo solo a me stessa e stasera si comincia! Allora auguri e spero che vada bene per questo nuovo progetto di Giulia da Cecina, in provincia di Livorno. Stasera inizia il suo corso di teatro. Fatelo anche voi, segnalateci al 328-086-9040 quello che state facendo in questo momento o i progetti futuri di questa nuova settimana.

Prossimi a dare la linea alla nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento flash e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. Arriva Donatella Rettore, disco Prosecco.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, a causa di un incidente avvenuto tra Lavoria e Vicarello, traffico bloccato in direzione Livorno. In direzione mare, per viabilità esterna che non riceve, code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

7 minuti trascorsi dalle ore 18, sempre in diretta in questo lunedì pomeriggio, lunedì dedicato al talk. I nostri radioascoltatori sono in diretta con noi al 328-086-9040. Che cosa avete in cantiere? Quali sono i progetti di questa nuova settimana che è iniziata da ben 18 ore? Fatecelo sapere, leggeremo i vostri messaggi in diretta con la vostra carica e la vostra energia. Noi saremo in diretta con voi sino alle ore 19, la voce è quella di Gino, ritrovato dal 2023 questo successo di Dua Lipa era Udini. Adesso arriva la nuova canzone di Annalisa con Madame, Amica.

tra poco leggeremo il messaggio di Matteo da Massa Marittima in provincia di Grosseto nel nostro pomeriggio talk. Un tuffo nel passato con Anita Ward, Ring My Bell.

tra un disco e l'altro un po' di informazione, un po' di news ovviamente. Adesso arrivano gli amanti degli Skywalker, questa notizia è per voi. Sì, potrebbero veramente ritornare. La Lucasfilm ha scelto che dirigerà il primo film di una nuova trilogia di Star Wars. John Watts, già regista della serie Skeleton Crew e anche di tre film di Spider-Man. I film dovrebbero riprendere la saga degli Skywalker conclusa nel 2019. Ora si aspetta il via libera della Disney. Ci sarà ancora Daisy Ridley nel ruolo di Rey? Questo è l'enigma, eh? Allora, carissimi amici di Skywalker, tra breve torneranno prestissimo nelle sale cinematografiche, ovviamente, nuovi film.

Il rock con Radio Mogadiscio, i Subsonica. O giù di lì. Smemorato di Collegno, dai. 19 minuti dopo le ore 18. Vi faccio ascoltare adesso la nuova canzone di Elisa. Questa settimana è una new entry nella nostra top 10, i 10 dischi più ascoltati su Radio Diffusione Follonica. Questa è Kintsugi.

La community di Radiodiffusione Foronica riunita nel pomeriggio talk, e adesso condividiamo con voi, dopo gli imprevisti magari che vi sono successi, accaduti in questa mattina, quelli che saranno i prossimi problemi della settimana, i sogni, le sfide, qualcosa che vi fa battere il cuore in questi prossimi giorni. Carissimo Matteo da Massa Marittima, non ti abbiamo dimenticato, eh? Per lui c'è un cantiere casalingo. Matteo da Massa Marittima, qua vicino a noi nella provincia di Grosseto, è una settimana di puro bricolage. Ha finalmente deciso di dipingere la parete del soggiorno di colore blu balena. Bellissimo, fantastico. Ha comprato i teli, rulli e vernice. Cioè, se tutto va bene, non sono grande esperto io, venerdì spero di avere un soggiorno nuovo, e se mi va, se mi va male sperando di non aver dipinto qualche cos'altro anche il mio fedelissimo amico, il mio carissimo gatto. Simpatico questo messaggio da Matteo da Massa Marittima in provincia di Grosseto. Allora, buon bricolar, carissimo amico, continuate a segnalarci i vostri progetti futuri di questa nuova settimana che è iniziata da ben 18 ore e 25 minuti, ovviamente nel nostro pomeriggio talk.

0: siamo per accontentare uno di voi come sempre. Al di là della radio sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela ovviamente al 328 086 90 40.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

Questa canzone fa battere forte il cuore a Roberto da Piombino in provincia di Livorno, un disco che porta indietro nel tempo e gli ricorda momenti di vita vissuta. Roberto, la tua canzone dei ricordi più belli adesso sta per andare in onda.

0: Una versione un po' particolare, rielaborata, remixata dal 1981, la Kim Carnes di Buddy Davis Eyes, nella canzone dei ricordi più belli. Questo disco ci è stato segnalato, scelto da Roberto da Piombino in provincia di Livorno. Segnalateci la vostra canzone che vi fa battere forte il cuore, che vi porta indietro nel tempo e vi ricorda i momenti più belli di vita vissuta. Ovviamente al 328 086 90 40.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ascoltatori al 328-086-9040 ci stanno segnalando il talk del pomeriggio, quello che è successo in questa mattina, in queste prime ore di questo lunedì 12 ottobre 2026 e i progetti futuri per la nuova settimana che sta iniziando. C'è uno spoiler dal bar, leggiamo l'ultimo messaggio simpatico anche questo che arriva da Roberto da Grosseto. Lui stamattina era, prima di entrare in ufficio, prima di andare al lavoro, come sempre va nel suo bar preferito, voleva godersi il suo caffè in pace per riprendersi da un fine settimana veramente al fulmicotone di botta, focoso. Dice, al bancone c'erano due ragazzi che commentavano a voce altissima il finale di una serie TV che dovevo vedere proprio stasera, registrato ovviamente. Hanno spoilerato tutto prima delle 8 del mattino. Che devo dire, proprio un classico del lunedì, mi hanno rovinato la giornata. Grazie a Roberto da Grosseto, un nostro ascoltatore. Continuate a segnalarci ovviamente i vostri commenti e quello che state facendo in questo lunedì 12 ottobre 2026 che ormai sta giungendo veramente al termine. 45 minuti dopo le ore 18, questa è la voce di Gino e state ascoltando ovviamente Radiodiffusione Follonica Web Radio.
1: Let me tell you.

questa è la nuova canzone di Joe Legend, è Daylight. Buon rientro a casa, se state viaggiando in auto, ci state ascoltando con il vostro CarPlay, avete eseguito la prima giornata di lavoro di questa nuova settimana, adesso relax nelle vostre case, dai.

il tempo va, è volato via e noi siamo a conclusione di questo pomeriggio talk, inizio settimana, lunedì 12 ottobre 2026. La community della radio che si riunisce e insieme a noi interagisce nel nostro pomeriggio come è tradizione. Grazie ancora una volta, applausi a tutti voi che avete partecipato a questo nostro incontro, ce ne saranno degli altri ovviamente nei nostri pomeriggi. Che cosa accadrà a Radiodiffusione Follonica a seguire in questa serata di lunedì? Intanto vi ricordo che alle ore 19.30 sino alle ore 21 arriva Soulful House, Vibes on the Air, la più bella musica jazz, funky, soul and house per il nostro aperitivo in musica. E poi dalle ore 21 alle ore 22 arriva Claudio Bosco con Black Coffee, il meglio della musica soul, funky e rhythm and blues, è un programma in replica. Tra breve il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento flash notizie e poi la viabilità nella regione toscana. Io vi ringrazio infinitamente per il vostro gradito ascolto, fate un buon rientro a casa e se state viaggiando come ho detto prima, che sia per voi una bellissima serata, vi mando un bacione grosso grosso grosso, noi torneremo in diretta in mia compagnia mercoledì prossimo 21 come sempre dalle ore 15 alle ore 17 e sarà di nuovo un pomeriggio talk. Ciao Ragino, alla prossima!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57 tenne è precipitato attraverso il lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa, per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio, dopo il sabato e la domenica di campionato, si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi punti in campionato. Alle 20.45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter Brugge e Villarreal Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, per un veicolo in avaria, 7 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, code in uscita all'Astra Assigna. Per incidente in direzione Livorno, 2 km di coda tra Lavoria e Vicarello. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti, con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sono le 19.
4: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata come

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino: Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, in direzione Mare Code in uscita alla Strassigna. Ancora in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, in direzione Mare Code in uscita alla Strassigna. Ancora in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco.

0: quando nel piatto di un giradischi suonava Barry White, per me, ma credo anche per voi, era sempre una festa. Nel 1975 il re indiscusso del soul lanciava un vero e proprio inno alla musica, una medicina contro i cuori infranti. Le orchestrazioni ipnotiche della Love Limited Orchestra e quel mitico parlato iniziale che fu un suo marchio di fabbrica in tantissimi suoi successi. Lascia che la musica suoni, Let the Music Play, era il primo brano di oggi di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora lasciamo che la musica suoni anche qui a Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Veturini. Io sono Claudio Bosco. Dalla voce profonda del re del soul orchestrale, il grandissimo Barry White, passiamo direttamente al trono della disco music, perché è il momento della regina indiscussa, arriva

0: Control, un singolo inaspettato per Donna Summer, per altro alle spalle aveva un collettivo non male, agli arrangiamenti un certo Rod Temperton, la mente dietro a Thriller di Michael Jackson ed ovviamente la produzione di Quincy Jones. Era il 1982 per Love is in Control, da Donna Summer ad Ashford e Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Una delle coppie più belle, affiatate e iconiche della storia della musica, Ashford e Simpson. Questa formidabile coppia ha scritto la storia della musica firmando capolavori assoluto per la Motown. Negli anni 80 decisero di prendersi il centro della scena con il loro più grande successo commerciale da interpreti. Un brano che celebra l'amore solido e indistruttibile. Era Solid. Adesso il presente, il passato con Anderson Paak e Smokey Robinson.

0: Il presente e il passato della black music: da una parte uno dei polistrumentisti e performer più talentuosi della nostra generazione, dall'altra una leggenda vivente della scuderia Motown, Anderson Paak, e il mitico Smokey Robinson e la meravigliosa Make It Better, era il 2019. Adesso un vero e proprio manifesto culturale che ha portato la cultura di Long Beach nelle radio mainstream di tutto il mondo, pubblicata come secondo singolo di quel capolavoro intitolato Doggy Style a Black Coffee. Diamo spazio alla storia dell'hip hop. Snoop Dogg in Gin and Juice.
1: I'm serious, dude. What y'all think? Hey, baby.

Oggi siamo andati a East London per scoprire un artista indipendente che sta facendo impazzire la web. Tutto è iniziato con un video registrato in una stazione dei treni, lui che canta da solo in mezzo ai pendolari che camminano veloci. Quel brano è diventato virale e oggi lo abbiamo ascoltato qui nello spazio novità della settimana di Black Coffee. L'artista si chiama semplicemente Washington e il suo nuovo lavoro si chiama Monday Blues. E adesso arriva l'inedito di Stevie Wonder.

I Am Into Living è una vera perla rara rimasta nascosta per mezzo secolo. Fa parte dei quattro inediti assoluti registrati originariamente durante le storiche sessioni del capolavoro Songs and the Key of Life e pubblicati a sorpresa a fine settembre del 2026 per celebrare i 50 anni di quest'album leggendario, con materiale totalmente inedito mixato dagli ingegneri del suono originale. E pensate che nei cori ci sono persino delle giovanissime Dennis Williams e Thelma Houston. Ovviamente nelle altre puntate di Black Coffee ascolteremo le altre tre tracce inedite. Adesso direttamente dal nuovissimo album Devotion, il re Mida delle tastiere e vincitore di un Grammy, Corey Ernie, il brano si intitola Something Happens ed è una traccia spirituale intensissima, intrisa di jazz e contemporary soul. Ma l'emozione raddoppia perché ad impreziosire il brano c'è l'inconfondibile armonica, ancora una volta di lui, di Stevie Wonder.

0: Nuovo di Cory Ernie, adesso in arrivo il nuovo di Victoria Monet, che ha aperto il concerto di Bruno Mars a San Siro. Brano presentato durante quel concerto si chiama Juicy.
1: Io

Era il nuovo di Victoria Monet con Juicy, direttamente dalle alte posizioni della UK Chart Soul, il nuovo di Reggie Myricks con Take Me With You.

L'ultima novità di oggi unisce la storia della dance italiana al soul internazionale sotto la sapiente produzione di Figo Sound, che poi sarebbe Stefano Colombo. Torna allo storico e leggendario marchio dei Change. Il nuovo singolo si chiama It Got a Feeling About Your Love e si poggia tutto sulla voce sensuale e pazzesca di Tania Michelle Smith.

Quello che abbiamo appena ascoltato è il brano che nel 1982 firmò una pace storica. Rick James convinse i Temptation a riunire la loro formazione leggendaria, richiamando al microfono giganti come David Ruffin e Eddie Kendricks. Registrata direttamente nello studio casalingo di Ricky James, Standing on the Top è il ponte perfetto tra l'eleganza del soul classico Motown e l'energia street funk dei primi anni 80. Un brano monumentale che nella versione dell'album sfiora i 10 minuti di pura estasi ritmica. Ancora buon funk con i Tramps, che prima del ciclone Disco Inferno, il gruppo simbolo di Philadelphia, conquistava il mondo con una miscela esplosiva di soul. Questa è Hold Back the Night qui a Black Coffee.

Adesso lasciamoci cullare da una delle band più influenti della storia dell'R&B moderno. Vi porto nel 1996 a Oakland per ascoltare una vera e propria dinastia musicale. Loro sono i Tony, un trio formidabile composto dai fratelli Wiggins e dal cugino Timothy, Christian Reilly. Dal loro storico album House of Music ascoltiamo Think It of You.

Erano i Tony con Thinking of You. Chiudiamo la puntata di oggi con Prince e il suo primo vero grande successo commerciale. Poco più che ventenne, ha scritto, composto, arrangiato e suonato personalmente ogni singolo strumento presente nella traccia. Questa è I Wanna Be Your Lover.

0: E anche oggi si chiude il nostro viaggio all'interno della musica soul, funk e R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Jacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, in direzione Mare code in uscita alla Strassigna. Ancora in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di asfaltatura notturna in via Mariti con orario 21.06, stanotte interruzione della circolazione da via del Ponte di Mezzo a piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Ciao a tutti gli amici di Radiodiffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Sono le 23 e 17 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: altalene.
1: Radio Diffusione Follonica.
2: Ora esatta.
3: È mezzanotte e 9 minuti.
4: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: cambiare il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte vincesse persi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.